padhare ndo itepitepi mchwa kalono makaja miho vate vawe. Ano muko hamutamwe nawe. Akala mwamu lopo anechia we. Miho vate vakavavale makaja miho akitepela. Weramu hiya. Ano tena rumu ajavo. Oni pagiyo nupo la warivo mekia. Maso warivo mekia komo. Depitepi abhaya mutia no mchuna mlopo anena ya we uu. Quando ho detto l'indie e ole, ti scende no vera, Hong Kong a me kiriva, ma se mi muriva come Carola ovecane mi rugu keren, a wenarero. Ara cana i giusei ho, sai why I do, muere mua hia, muhie, naran come here in the mono yio gode lavo, ma non mi hico da nem vacando, ma c'è una grati, o puella vacando veri, ad agnago. Anni mi vagina halu vilela mpaka luguluku yankanaka baro miruku sindwao mamakupa makanako mchonna halela kecharegi wokola wanyuereye muthela kahi banarwe ibo nyano munsuela muyanyu kotelao mwevelevelo yele no wala melani ngwase chwerno kunye experience hi professional nar Ya rendo virabo al suelo da pulla mia hasi seha ye no mwa sa commandant de suelo silo vale mwere kinyo mko hayo wa commandant divade vaka yanga na kai bom hana mono no mvira vale ombuchura buchu eo maka diende esa funa di piti kumamba ke chuno vano wa wirimuri mwibo Akalam vagara lukuru kusiyela. Wewe ya mkama nyenra na mahala wao.

Ci conto Cabo Verde. Nemmeno Gabão. È quella poi o Gabão. Oliver in gomma.